0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi, vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il magione.
1: Cioè, pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo, per quello la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti
3: lavorata? La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwo.
0: Ciao.
2: Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista.
2: 300.000 persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Esistono dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso. Ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: i
0: veri alieni. Sentiamo subito il nostro grande esperto di questi file appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone, Roberto Giacobone. Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20 metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo.
5: Linguina all'astice 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, guaglio.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Pupo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare
2: la canzone.
5: Questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni mestieri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo 6 ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Ti hanno
1: parlato
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Sì. Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti su una moto?
0: No.
1: Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma.
3: Aspetta.
0: Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quanto mai? Ora che è entrato, è andato al lavoro, il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame.
2: Il liquame, arriva il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Come?
5: Mocumescu.
1: Bella.
4: Mocumescu.
3: Nuova.
2: Sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Ken Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
1: Sandro,
2: con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è.
3: Come dargli torto? Ha ragione.
1: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Per una volta sola.
1: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora, vuoi sapere come finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Carine, grazie. È andato
7: alla
1: da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
1: Tu. Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario, adesso qualche indizio più posso darvelo perché ormai
1: ci
0: sono
1: siamo.
0: Arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie e le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
2: Voleva la carta di credito.
0: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni, ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
3: Vai. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: La bambola è Baby Bua.
0: No, c'è anche
4: quella dopo.
0: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
1: Era Baby Mia.
0: Era Baby Mia,
1: e faceva Baby.
4: Quella è i tempi nostri, no? Più baby anni 90.
1: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ma ciccio bello parla napoletano, quello là.
1: Quello era un altro.
0: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
0: No, poi.
7: Buongiornissimo!
1: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
0: Niente.
7: Ciao, buona giornata.
1: Li unite. No.
0: Mandali tutti.
1: Una crasi.
0: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
0: Ma?
7: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, dunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
0: Sì.
7: Ciao,
0: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
2: la mutua,
0: la pipì, la pupù.
2: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
0: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
2: Però.
0: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
1: Adesso ha compiuto 101 anni.
0: No, quasi.

0: No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
1: Cosa bergamasca?
0: Sì.
1: Ah.
0: Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
2: Ah, è vero!
3: Il Carlo Conti
0: si abbronzava.
2: C'era un nome che non si può più utilizzare.
0: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
1: sì,
0: latte,
1: quello ce l'avevo.
0: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
2: sì.
0: E invece andava a radunarsi
2: una
0: in una spugnetta che c'era. Ma all'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
1: sì?
0: Perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
2: Ma che
3: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
0: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
1: Ciccio Bello che scippa.
0: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni, sì, le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
1: assolutamente.
2: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
0: Esatto, no, ma nel 71, poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania. La Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
2: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
0: Esatto,
2: sono le Barbie un po' più prorompenti.
1: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza.
0: Ciccio Gamer.
2: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
1: Le è rimasto impresso.
2: Beh, sì.
1: Quando c'è qualcosa di schifoso, lei
0: perché
1: subito
0: ti sputava in faccia.
2: E cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le davi da mangiare.
0: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni hanno vissuto un attimo di nostalgia, perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
2: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
1: Dobbiamo andare, via.
0: A fretta.
1: Fai
0: le valigie. Il prossimo boomer.
2: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
4: Militello, c'ha la bambola col budello.

0: Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta ci dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto. Perché pare che Lily, di Lily e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King, ma fosse,
0: come detto erroneamente da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio. Porta fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino, grosso. Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma non è la prima volta qual è. Lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa sua,
2: figliola,
3: poi Anna, poverina, colpa sua.
1: No, ma non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, certo, che ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova, sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona, il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te!
3: Pensa te!
1: Fanno anche le grigliate?
3: Sì,
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande che musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Benissimo.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump.
0: Il producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella,
2: quando
3: bravo.
2: A, quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti qua. Gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... Parliamo di Eurofestival, perché non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però.
3: No,
4: sto scherzando, naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te, lo Slam, l'Australian Open, Wimbledon.
3: Bella.
5: Senza te, Mosetti e le sue bestie.
1: Mandalir con le placche.
5: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
3: Certo.
5: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic.
4: Ecco, bravo.
1: Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
4: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
1: Carlo, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato. Insomma,
4: dipende dal colore dei capelli di Sal Da Vinci.
0: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Sal Da Vinci. Ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio.
3: Originale,
1: con
0: tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze, eccetera.
2: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
1: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
2: Perché il voto va allo show, deve esserci lo show.
4: Okay. E ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
2: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare.
0: Dici?
1: Gli sposi. Vinci che fa il taglio della cravatta.
0: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti.
1: Vulcani di prosciutto.
0: Niente. Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Boomer!
1: Prova la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
3: Era Baby Mia.
2: Era Baby Mia.
3: E faceva baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
2: Andiamo
3: invece
2: avanti.
3: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
3: Quello sì, era un altro.
2: Con Sal Da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No, poi.
7: Buongiornissimo!
3: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata!
3: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
3: è una
2: crasi. Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma?
7: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva ad Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: La bambina se l'ha. Era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero!
1: Carlo Conti,
3: che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì, latte, ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse. E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza.
3: Ciccio Gamer. Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Lei è rimasta impressa.
3: Cosa
4: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
4: Fai
2: le valigie. Il prossimo boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lilly, di Lilly e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King, ma fosse,
0: come detto erroneamente da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio, porta, sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'avevano bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo, ma qual è? Ma il Cavalier King?
0: Sono molto simili.
3: Io gli ho detto, ma qual è? Ma
1: non è la prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film, lei, quindi colpa sua.
2: Figliola, scusa,
1: Anna, poverina.
3: Colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino. Sì,
3: che salutiamo,
1: certo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Deve aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
3: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh,
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, i consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari, e mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lilly e il Vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: pompa musicale. Jump, Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi. Per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Io pensavo che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì. Sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però.
3: No,
4: sto scherzando, naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti? L'unico modo per vincere è quello di modificare il testo. Non sarà
0: Renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone. Ecco come
0: davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick.
3: Vai.
5: Saremo io e te, lo slam, la

0: No, la manda lì, no, con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, sì, dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
4: con
5: tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show e deve esserci uno show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi, vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il magione.
1: Certo,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: La sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorata? La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: qui. Ciao, Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso. Ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono ma
1: i
0: sentiamo
1: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto
5: Eccoci
0: di questi file
5: qua.
0: Appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Roberto Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate un essere alto 1,20
2: metro e 20
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo.
5: Linguine all'astice 25.
1: È il menù, sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che gli bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come
5: ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Pupo!
1: Pupo è più basso di un evento.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questo addirittura è 1,20

0: 14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene vorrei ma ascoltare no, ma cioè, vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
1: Grazie.
0: Buoni mestieri a tutti.
2: Robertone.
3: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
4: Anche, pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
4: E a un certo punto prendono il volo.
2: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
2: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Off, Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso io... intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma già non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che... Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No. Ah no. Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: Bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì. Dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ora che sei entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
0: È arrivato di tutto. E allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, bravo.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini, che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno, Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Come?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Mocumescu.
2: Nuova, sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78, quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78, perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve, Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge, perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto? Ha ragione.
0: Ogni tanto, nella semplicità,
3: potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettavo.
4: Io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così, il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dino è andato
7: alla
0: da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri.
7: Di legge.
0: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora, sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando, vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: il raduno. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 la,
2: okay,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: La sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti?
3: Lavorate? La motorizzazione, sì. Stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao, Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e
0: Wiwa. Ciao. Pensi?
2: Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre
2: in Scozia, come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo
2: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi
1: qua.
0: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Roberto Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate un essere alto 1,20
2: metro e 20
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Leggilo.
5: Linguine all'astice 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, guaglio.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Pupo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare
2: il
5: canzone. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni mestieri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
2: anche. Pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quando mai? Ora che è entrato, è andato al lavoro mio amico ornitologo, ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura. Arriva non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
1: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Rotta Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
1: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
1: Sandro!
2: Con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
1: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
1: Ero
4: io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così, il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: tutto il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. È andato da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Boomer.
1: Prova la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella
2: chi,
1: dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Baby.
1: Quella è i tempi nostri, no? Più baby anni 90.
3: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, Sbrodolina, bollicina.
6: Ma ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Salda Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi?
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
8: Ciao, buona giornata.
3: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
3: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Ma?
8: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: E 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però
2: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: Ah, è vero!
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
3: Un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse. E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. Ma l'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello, abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto, le
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli

0: La saliva
1: le è rimasta impressa.
0: Beh,
1: cosa
0: sì.
1: Vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito
1: sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava, sbrodolina? Ah. Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le davi da mangiare.
2: Bene. Vabbè, e allora le bambine di quegli anni hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
1: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta. Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
3: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci dà, la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che...
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, esatto. Perché pare che Lily, di Lily e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta
1: sì,
2: fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'avevano bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
0: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo, ma qual è? Ma il Cavalier King?
0: Sono molto simili,
3: vabbè,
0: c'è da
3: detto,
0: dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non
3: fammi
1: è la
3: capire
1: prima
3: qual
1: volta
3: è.
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla
3: sua.
2: Figliola,
1: poi,
2: scusa,
1: poi Anna, poverina.
3: Colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque, c'è anche il Cocalier. Cioè, un incrocio tra il Cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il Cocalier?
0: Il Cocalier. Cavalier King più Cocker Spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino.
2: Sì.
1: Che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia partuta di Enrico Bertolino. Sì,
3: che salutiamo,
1: certo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Deve aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
1: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh,
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando. Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria. C'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina. Le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma no, pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lily e il Vagabondo.
0: Little Shop of Horrors, grande musical.
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: prova musicale. Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi. Per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival.
0: Bene.
4: Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che cosa c'è di bello?
0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì. Sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no, dai.
4: Sto scherzando naturalmente. Sto scherzando. Anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri no, hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto:
0: certo.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese Jafortil, finlandese Killer e in tedesco
3: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick.
3: Vai.
5: Saremo io e te lo slam la

0: Vieni,
1: la manda lì con le placche.
2: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
3: Certo.
2: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
1: Ecco, bello, bravo, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
0: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
1: Carlo, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato. Insomma,
0: dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
4: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
3: originale
4: con tanto di sposa che arriva il momento delle nozze, eccetera.
5: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
1: Perché non chiamato me Fiaschi, allora?
5: Perché il voto va allo show. E deve esserci lo show.
0: Vabbè. Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
5: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: dici?
1: Agli sposi. Che fa il taglio della cravatta.
4: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti.
5: Vulcani di prosciutto.
1: Niente.
4: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Tenerife ripartita la Ondios dopo lo sbarco dei passeggeri. Ancora a bordo un cittadino spagnolo positivo all'antivirus, è in isolamento in Italia. Due marittimi in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria, in isolamento volontario. Altri due connazionali del volo KLM, dove era anche la donna morta a causa del virus. Nessuno ha sintomi. Quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Queste alcune delle misure del Ministero della Salute per i contatti a alto rischio tra i passeggeri della Ondios. Cambiamo argomento. Donald Trump ritiene ancora possibile la soluzione diplomatica con l'Iran. Il presidente afferma che il cessate il fuoco con Teheran è debolissimo e definisce indegna la classe dirigente iraniana. Cambiamo argomento. 8 ore di sciopero e richiesta di immediato intervento del governo da parte dei sindacati dopo che Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento, dice l'azienda, sarà escluso dalla riduzione di personale. E siamo al tennis. Con gli internazionali d'Italia, Sinner vola agli ottavi dopo la vittoria netta in 2 set su Popirin. Sarà derby italiano con Pellegrino. Fuori invece Cobolli, eliminato in serata dall'argentino Tirante. Nel calcio infine Napoli sconfitto 3-2 al Diego Armando Maradona dal Bologna nel posticipo di A. Gli uomini di Conte insidiati al secondo posto dalla Juventus, che ha -2 dal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: su R101, Gym Jazz Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così:
1: ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni, che finirò, sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok, bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel...
3: Non lo so,
0: dell'orto.
3: Chiara, ma non lo so. Vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: Data malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Lo devi costruire l'orto.
2: Certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
6: Pirulino.
3: Attenzione amici, ascoltate, il pirulino nell'orto.
0: Ascoltate veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
3: Era il pirulino, il
4: diciamo che l'orto necessita di alcun... Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto. Insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
7: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
7: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: che in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi?
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: la banda di R101, anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era sì fatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere un aereo.
0: Ma eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te,
2: io e Paolo Dini.
1: Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma ha mica visto uno e gli mimo le cose, quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E c'avevamo l'aereo tra 40 minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello che si
3: conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney,
1: ma
2: col tutù, col tutù.
1: Ma perché?
2: Ma porco
0: Madagascar.
2: Cane,
0: Madagascar, raccapricciante, esatto.
2: Veramente, bravo.
0: Ricciottissimo, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
3: Fatto tu la controfigura, certo che lo
1: e la gonna di foglie, però non...
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni, questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita. Vorresti,
1: vorresti vedermi.
0: Vedere.
2: Infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare, sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questa è Re Leone però,
3: era anche ripresa in Madagascar, cantavano. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai fatto... Hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì,
0: prezzo giusto.
3: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
3: Non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
1: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, l'oggetto delle banane cinture, questa sera entreremo nel sogno. Di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello? Perché se non si svegliava più, il viaggio continuava. Okay. Abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta 4-5 giri. Nel paese dei lupi? Dritti,
3: lupi.
0: Dritti, sì.
3: Qual è?
0: Qual è il paese dei lupi?
1: Qual è? Mi fa ridere però.
4: Abruzzo.
1: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
0: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A breve.
2: Sarà in Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi, frazione in
0: indovinatelo.
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura. E oppure quello che si dice, no? La città del Nebbiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale
1: diventa,
0: o ufficiosa,
1: celebre,
0: quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate.
0: Sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi gli abitanti erano 500.
0: Ero poveri lupi.
1: Esatto.
0: Anzi, è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebbiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Allora, via!
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
1: del Torrazzo?
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove venite.

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: E la Proloco di Castelleone ringrazia.
2: È contenta.
3: Oh. Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. La canzone Mi Taccio, diciamo così. Quella ci di piace. Serena Brancale, delle altre due compari, ma il video è molto molto bello.
2: Ti piace?
1: Il video è molto bello, ha una fotografia eccezionale, è un motivo in più per sintonizzarsi che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare ma anche vedere la nostra musica.
4: Quando un aziendalista è aziendalista.
1: Studiato.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città, Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Abruzzo, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, per questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo. Sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, ma non la dico.
2: Dai un indizio.
6: Cristiano, sulla Franca. Salve, ciao, senti. Quando vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
3: Quindi è una città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale, quindi insomma.
2: La Firenze
1: è una
2: del
1: città
2: sud.
1: D'arte.
2: Ma sono tante le città d'arte al
3: sud. In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia? Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce,
3: Bari.
5: Naturalmente.
6: Lecce. Lecce.
4: Grande Leo.
6: Sto vincendo, ragazzi, così per dirvi.
4: Sì.
3: Tra l'altro Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro,
2: non
1: piccola
2: a
1: nota
2: a casa.
1: Di curiosità che so che vi svolterà la giornata.
3: Vai.
4: Dai, sì, dai.
1: A Lecce, a Firenze del Sud, c'è un quartiere, un paesotto dell'Interland, che si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze.
2: Dai.
1: Quindi c'è anche questo livello.
3: Gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
1: Ecco, più o
2: una
1: meno.
2: Una cosa del genere.
1: Bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
4: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
1: Amedeo.
7: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
1: Bah.
4: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.

0: Scusa.
1: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capua Vetere.
2: Ah, veramente?
3: Ah, vedi, vedi.
2: Ma perché Leo sa tutto prima? Pino, la smetti di dire le cose a Leo.
4: Eternit.
0: È insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
3: Allora, la risposta è giusta. Eternit. Io non ho ancora fatto la domanda.
2: Signora,
3: lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
2: Tutta vuota la casella.
4: Eternit.
3: Allora, notaio.
5: Ma perché Santa Maria Capua Vetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
2: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
4: Sono cose che ha sognato, non è?
5: va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
4: Passavo
5: comunque stamattina.
6: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del Torrone.
3: Vabbè, addio.
5: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
3: Infatti prevedo diatribe.
5: Allora ci
2: so
5: pensiamo.
2: Io.
0: Ha detto vabbè, paese, non ha detto città.
2: Io dico Gallo d'Alba.
0: E Torrone forse è una torre grande, non è esattamente il Torrone il Dolciume.
5: In quel senso. Ragioniamoci così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre voci.

0: ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: Te l'ha detto a te, te l'ha detta sta cosa con...
3: Ciao Banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto
0: allo zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II. Questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per forza. Proprio cioè, reminiscenza della scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito? Mirandola,
0: da Zampognara.
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh, sentiamo, diccelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Peccato, Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro suonava dentro una volta?
4: Non c'era niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Prima sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Vabbè, Zizzomi. Eccolo, Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio lì. Quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito
4: detto
0: il tempo.
2: È finito, cioè, ma
1: batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: E il paese della Zozzona invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Batti Paglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì, più difficile.
7: Buongiorno Panda, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
0: Ah, beh,
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui a tra pochissimo.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Donald Trump incontra gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie con l'Iran, inclusa la ripresa delle azioni militari. Lo riferisce la CNN. Via libera intanto alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. Tel Aviv parla di oltraggio inaccettabile. Le preoccupazioni per l'antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Nuova circolare del Ministero della Salute con indicazioni urgenti, anche se il rischio contagio è considerato molto basso. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. A Taranto svolta sulla morte del bracciante originario del Mali, ucciso a calci e pugni all'alba di sabato. Fermati 4 minorenni e un 20enne incensurati. 3 i colpi fatali sarebbero stati sferrati da un ragazzo di 15 anni. Il caso Garlasco, spunta un audio in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora del delitto. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa sarebbe l'ora in cui si sarebbe presentato in casa Poggi. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popering e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Musetti contro Rude, Darderi opposto a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: su R101 Gym Jazz Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio. Ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, c'è cioè, da mettere i semi, sì, o sì, da fare sì, tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so, Chiara, ma vai avanti, non ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto. Andiamo perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Lo devi costruire l'orto.
2: Certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, dai, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
6: Pirulino.
3: Attenzione amici, ascoltate, il pirulino nell'orto.
0: Ascoltate veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamani.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
3: Era il pirulino, il
4: diciamo che l'orto necessita di alcune. Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto. Insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Oh, caro vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
7: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
7: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: diretta di R101. Anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era siffatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere
0: un aereo. Ma eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te, io e Paolo Dini. Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo.
2: Aspetta.
3: Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta, e senti cosa come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma mica visto uno e gli mimo le cose, quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E c'avevamo l'aereo tra 40 sera. Minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del
0: Abbiamo
4: sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello vestito.
3: Conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney,
1: certo.
2: col tutù
1: ma perché?
2: Sì. Ma porco
0: Madagascar.
2: Cane,
0: Madagascar,
2: raccapricciante, veramente, bravo.
0: C'è tantissimo, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
3: Fatto tu la controfigura, certo.
1: E la gonna di foglie, però no.
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni. Questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita. Vorresti
1: vedermi.
2: Ma infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma bello. Io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare. Sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questa è Re Leone, però
3: era anche ripresa in Madagascar, cantavano. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì,
0: prezzo giusto.
3: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
3: Non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
1: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, la del banale cintura, questa sera entreremo nel sogno di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello, perché se non si svegliava più il viaggio continuava. Abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta 4-5 per favore nel paese dei lupi?
3: Dritti,
0: sì.
3: Qual è?
0: Qual è il paese dei lupi?
1: Qual è? Mi fa ridere però.
4: Abruzzo.
1: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
0: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A breve.
2: Era in Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi frazione in
0: indovinatelo.
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura, e oppure quello che si dice, no? La città del Nebiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale o ufficiosa, quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate.
0: Sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi, gli abitanti erano 500.
0: Erano poveri lupi.
1: Esatto.
0: Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, ma insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate, l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Si gioca allora, via!
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
1: del Torrazzo?
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove...

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: È la Proloco di Castelleone, ringrazia.
2: È contenta. Oh.
3: Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. La canzone mi taccio, diciamo così. Quella di Serena Brancale, delle altre due compari. Ma il video è molto, molto bello.
2: Mi piace.
1: Il video è molto bello, ha una fotografia eccezionale. È un motivo in più per sintonizzarsi. Che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare, ma anche vedere la nostra musica.
4: Quando un aziendalista è aziendalista.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città, Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Bruna, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, per questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo. Sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, ma non la dico.
2: Dai un indizio.
6: Cristiano, sulla Franca. Sabo, ciao, senti. Quando vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
3: Quindi è una città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale. Quindi insomma,
2: la Firenze
1: è una
2: del
1: città
2: sud.
1: D'arte. Insomma,
2: ma sono tante le città d'arte al
3: sud. In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia. Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce, naturalmente.
6: Ciao.
4: Lecce.
7: Grande Leo.
6: Sto vincendo, ragazzi, così per dirlo.
3: Sì. Tra l'altro Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro, piccola nota di curiosità che so che vi svolterà la giornata.
4: Dai, sentiamo.
1: A Lecce, Firenze del Sud, c'è un quartiere, un paesotto dell'Interland, si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze.
2: Dai.
1: Quindi c'è anche questo legame.
3: Gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
1: Ecco, più o
2: una
1: meno
2: cosa del genere.
1: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
4: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
1: Amedeo.
8: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
3: Roma? Non è Roma, ce lo dice il romano Matteo Torre.
2: Innsbruck.
1: Vedo il ditino scosso, quindi non so come
3: la città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
1: Può darsi, era un paese pugnace che sfornava.
3: Noi siamo in Umbria, non so perché. Siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
6: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capo Vetere.
2: Ma scusa.
8: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capo Vetere.
4: Ma veramente?
1: Ma vedi?
4: Ma perché Leo sa tutto prima? Pino, la smetti di dire le cose a Leo.
2: Questo è insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
1: Allora, la risposta è giusta. Io non ho ancora fatto la domanda.
4: Signora,
1: lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
4: Tutta vuota la casella.
1: Eternit. Allora, notaio.
3: Ma perché Santa Maria Capo Vetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
4: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
6: Sono cose che ho sognato, non è vero.
3: Va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
6: Passiamo
3: comunque Sorrentina.
9: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del torrone.
1: Addio.
3: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
1: Infatti prevedo diatribe.
3: Allora
4: la so
3: pensiamo.
4: Io.
2: Ha detto paese, non ha detto città.
4: Io dico Gallo d'Alba.
2: E torrone forse è una torre grande, non è esattamente il torrone e il lungiume.
3: In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre voci.
2: Esattamente il torrone e il lungiume.
3: In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo.

0: ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini e delle uova nascoste.
1: Te l'ha detto te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao Banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto.
0: Zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II.
2: Hai
0: questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per proprio forza. Cioè, reminiscenza da scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola. Da Zampognara.
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh. Sentiamo. Dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Ah. Beccato, Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro ti suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Zizzomi. Ecco Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio e quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito
4: detto
0: il tempo.
2: È finito, ma
1: batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: Il paese della Zozzona invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Battipaglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì. Più difficile.
7: Buongiorno Panda, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui a tra pochissimo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Muro contro muro, Stati Uniti, Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Donald Trump ha riunito la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane. Ieri il presidente americano ha annunciato che potrebbe riprendere l'operazione Project Freedom. L'emergenza antivirus, il Ministero della Salute ha emanato una circolare che prevede una quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio, anche se sottolinea Dicastero il pericolo per una diffusione in Italia è molto basso. 2 marittimi intanto posti in quarantena in Campania e Calabria, mentre sono stati confermati altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera Ondius. 4 minorenni e 1 ventenne fermati a Taranto per l'omicidio del bracciante 35enne originario del Mali, aggredito con calci e pugni e con un coltello lo scorso sabato. Sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Nuovi elementi dall'inchiesta di Pavia su delitto di Garlasco contro Andrea Sempio. Ancora un'intercettazione di un suo soliloquio risalente al 2017 in cui dice: è successo qualcosa alle 9.30. Per gli investigatori è l'ora in cui il 38enne entrò nella villetta di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Electrolux dimezza la produzione. Annunciati 1.700 esuberi su 4.500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona, nel quale si producono prevalentemente cappe aspiranti e che impiega 170 addetti. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino dopo i rispettivi successi su Poppering e Tiafoe. Precederanno le sfide Musetti, Rude, Dardar e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Steve Hearts su R101 Gym Jazz Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di falotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccio?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio. Ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so,
0: nel
3: Chiara, ma so. Vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
1: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse, un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo.
0: Tu quando metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate,
3: il pirulino nell'orto.
0: Intende veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamani.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Oh, caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
5: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
5: ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però la Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi?
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: RTR 101. Anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era sì fatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere un aereo.
0: Ma eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te, io e Paolo Dini. Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese, britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma mica visto uno e gli mimo le cose. Quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E ci avevamo l'aereo tra 40 sera. minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello. Sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti. Quello sì è Paolo Dini, confermo. Quello che
3: conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney,
1: ma certo.
2: Tutù, col tutù,
1: ma perché?
2: Sì. Ma porco
0: Madagascar,
2: cane,
0: Madagascar, esatto.
2: Veramente bravo.
0: Ricciottissimo, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
3: Fatto tu la controfigura, certo.
1: E la gonna di foglie, però no.
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni. Questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita. Vorresti
1: vedermi.
2: Infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare. Sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questo è Re Leone, però
3: era anche ripresa in Madagascar, cantavano. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì,
0: il prezzo è giusto.
3: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
3: Non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
1: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione alla legge delle banane cinture, questa sera entreremo nel sogno di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello, perché se non si svegliava più il viaggio continuava. Abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta 4-5 per favore nel paese dei lupi? Dritti,
3: lupi.
0: Dritti, sì.
3: Qual
0: è il paese dei lupi?
1: Qual è? Mi fa ridere però.
4: Abruzzo.
1: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
0: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A breve.
2: Sarà in Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi frazione in
0: indovinatelo.
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura. E oppure quello che si dice, no? La città del Nebiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale o ufficiosa, quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate.
0: Sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi gli abitanti erano 500.
0: Erano poveri lupi.
1: Esatto.
0: Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, ma insomma è un dettaglio che è trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate, l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Allora via.
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del
1: del Torrazzo.
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona. Ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove venite.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri, dalla provincia

0: io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone, io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: E la Proloco di Castelleone ringrazia.
2: È contenta.
3: Oh. Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando, stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio, 331 80 90 101, la canzone Mi Taccio, diciamo così. Quella ci di piace. Serena Brancale, dell'altre due compari, ma il video è molto molto bello.
2: Ti piace?
1: Il video è molto bello, una fotografia eccezionale, è un motivo in più per sintonizzarsi che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare ma anche vedere la nostra
2: Bravo.
1: Musica.
4: Quando un aziendalista è aziendalista.
1: Studiato.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città, Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Abruzzo, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, per questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo. Sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, la so, ma non la dico.
2: Dai un indizio.
6: Cristiano, sulla Franca. Salve, ciao, senti. Quando vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
1: No,
3: città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale, quindi insomma.
2: La Firenze
1: è una città
2: sud.
1: D'arte, insomma.
2: Ma sono tante le città d'arte al
3: in
2: sud.
3: In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia? Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce,
3: Bari.
5: Naturalmente.
6: Lecce. Lecce.
4: Grande Leo.
6: Sto vincendo, ragazzi, così per dirlo.
4: Sì.
3: Tra l'altro, Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro, piccola nota di curiosità che so che vi svolterà la giornata. Aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro,

0: svolterà la giornata.
1: Dai, dai, sì, dai, dai, sì,
0: pronto,
1: sentiamo.
0: Tu, a Lecce, sì, a Firenze, sì, del Sud, c'è, sì, un quartiere, un paesotto dell'Interland, che si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze.
2: Dai.
0: Quindi c'è, anche questo legame.
3: Un gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
0: Ecco, più o meno.
2: Una cosa del genere.
0: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
1: Ah, aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
0: Amedeo.
4: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
0: Bah.
3: Roma? Non è Roma, troppo ce facile. Lo dice il romano Matteo Torre.
2: Innsbruck.
0: Vedo il ditino scosso, quindi non so come.
3: La città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
0: Può darsi, era un paese pugnace che sfornava.
3: Noi siamo in Umbria, non so perché. Siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
5: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capovetere.
2: Ma scusa.
4: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capovetere.
1: Ah, veramente?
0: Ah, vedi, vedi.
1: Ma perché Leo sa tutto prima? Pino, la smetti di dire le cose a Leo.
2: Questo è insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
0: Ora, la risposta è giusta. Eternit. Io non ho ancora fatto la domanda.
1: Signora,
0: lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
1: Tutta vuota la casella.
2: Eternit.
0: Allora, notaio.
3: Ma perché Santa Maria Capovetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
1: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
5: Sono cose che ho sognato, non è vero.
3: va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
5: Passavo
3: comunque stamattina.
6: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del Torrone.
0: Vabbè, addio.
3: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
0: Infatti prevedo diatribe.
3: Allora ci pensiamo.
2: Ha detto vabbè, paese, non ha detto città.
1: Io dico Gallo d'Alba.
2: E Torrone forse è una torre grande, non è esattamente il Torrone, il Lociume.
3: In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre voci.

0: ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così, perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift.
2: Sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: Te l'ha detto a te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao Banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto
0: allo zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II. Questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, per proprio forza. Cioè, riminiscenza della scolastica,
0: esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola, da Zampognara,
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh, sentiamo, dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena, ciao, buona giornata.
2: Antonio,
0: peccato Antonio,
2: hai capito,
4: non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo,
4: no,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro, Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Vabbè, Zizzoni. Ecco Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. No, chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio lì. Quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito
4: detto
0: il tempo.
2: È finito,
1: batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: Il paese della Zozzona, invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Battipaglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì,
0: vai.
2: Più difficile.
7: Buongiorno Panda, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
0: Sicilia. Dai, 331 80 90 101, siamo qui a tra pochissimo.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump ha incontrato i vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie con l'Iran, inclusa la ripresa di azioni militari, lo riferisce la CNN. Perentorio Galibaf che su Ex scrive: non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. Le preoccupazioni per l'antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Nuova circolare del Ministero della Salute con indicazioni urgenti, anche se il rischio diffusione è considerato molto basso. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. A Taranto, svolta sulla morte del bracciante originario del Mali, ucciso sabato a calci e pugni. Fermati 4 minorenni e un 20enne incensurati. 3 colpi fatali sarebbero stati sferrati da un ragazzo di 15 anni. Il caso Garlasco, spunta un audio in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora del delitto. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa sarebbe l'ora in cui si sarebbe presentato in casa Poggi. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popperin e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude e Darder Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così:
1: ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi tre giorni, che finirò, sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok, bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in tre giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, c'è cioè, da mettere i semi, sì, o sì, da fare sì, tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so,
0: tesoro.
3: Chiara, ma non lo so, vai avanti, non ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando sì, ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: Data malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in tre giorni, continuo ad avere.
0: Lo devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
6: Pirulino.
3: Attenzione amici, ascoltate, il pirulino nell'orto.
0: Intende veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamani.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
6: di
4: alcune. Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto. Insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
7: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
7: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: parte la banda di R101, anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era siffatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere
0: un aereo. Ma eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te, io e Paolo Dini. Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti cosa come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese, britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma mica visto uno e gli mimo le cose. Quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da Odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E c'avevamo l'aereo tra 40 sera. Minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del
0: Abbiamo
4: sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da Odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono comandante. Il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello vestito.
3: Conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney,
1: ma
2: col
1: certo.
2: Tutù, col
1: ma,
2: tutù
1: ma perché?
2: Sì. Ma porco
0: Madagascar.
2: Cane,
0: Madagascar, esatto.
2: Veramente, bravo.
4: Avviso tutti.
0: Che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa,
3: fatto tu la controfigura, certo che lo
1: e la gonna di foglie, però no.
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni, questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita, vorresti
1: vedermi.
2: Ma infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare, sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questa è Re Leone, però Wilma Well.
3: Era anche ripresa in Madagascar, cantavano. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì,
0: prezzo giusto.
3: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike?
3: Non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
1: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, l'ho già delle banane cintura, questa sera entreremo nel sogno. Di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello? Perché se non si svegliava più, il viaggio continuava. Okay. Abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta per favore nel paese dei lupi? Dritti, sì.
3: Qual è?
0: Qual è il paese dei lupi?
1: Mi fa ridere, però.
4: Abruzzo.
1: Cioè, no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
0: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A breve.
2: Aschi? In Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi frazione in
0: indovinatelo.
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura. E oppure quello che si dice, no? La città del Nebiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale
1: diventa,
0: o ufficiosa,
1: celebre,
0: quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate.
0: Sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi, gli abitanti erano 500.
0: Ero poveri lupi.
1: Esatto.
0: Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, ma insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate, l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Allora via.
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
1: del Torrazzo?
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove venite.

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: E la Proloco di Castelleone ringrazia.
2: È contenta.
3: Oh. Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. La canzone mi taccio, diciamo così. Quella
3: ci
1: di
3: piace.
1: Serena Brancale, dell'altre due compari. Ma il video è molto, molto bello.
2: Ti piace?
1: Il video è molto bello, ha una fotografia eccezionale. È un motivo in più per sintonizzarsi. Che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare, ma anche vedere la nostra Moseca.
4: Quando un aziendalista è aziendalista.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città. Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Bruna, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, per questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo, sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, ma non la dico.
2: Dai, dagli un indizio.
6: Cristiano, sulla Franca. Ciao, ciao, senti. Quanto vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
3: Quindi è una città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale, quindi insomma.
2: La Firenze
1: è una
2: del
1: città
2: sud.
1: D'arte. Insomma,
2: ma sono tante le città d'arte al
3: in
2: sud.
3: In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia? Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce,
3: Bari.
5: Naturalmente.
6: Lecce. Lecce.
4: Grande Leo.
6: Sto vincendo.
3: Regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia? Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce,
3: Bari.
5: Naturalmente.
1: Lecce.

0: Quindi c'è anche questo legame. Il
1: gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
0: Ecco, più o meno.
2: Una cosa del genere.
0: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
3: Aspetta, fammi pensare.
1: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
0: Amedeo.
4: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
0: Bah.
1: Roma? Non è Roma, troppo ce facile. Lo dice il romano Matteo Torre.
0: Innsbruck. Vedo il ditino scosso, quindi non siamo come
1: la città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
0: Può darsi, era un paese pugnace che davvero sfornava.
1: Noi siamo in
0: lottatori.
1: Umbria, non so perché. Siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
5: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capua Vetere.
2: Ma scusa.
4: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capua Vetere.
3: Ah, veramente?
0: Vedi.
3: Ma perché Leo sa tutto prima? Pino, la smetti di dire le cose a Leo.
2: Eternit. È insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
0: Ora, la risposta è giusta. Eternit. Io non ho ancora fatto la domanda.
3: Signora,
0: lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
3: Tutta vuota la casella.
2: Eternit.
0: Allora, notaio.
1: Ma perché Santa Maria Capua Vetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
3: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
5: Sono cose che ho sognato, non è che...
1: va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
5: Passavo
1: comunque stamattina.
6: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del torrone.
0: Addio.
1: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
0: Infatti prevedo diatribe.
1: Allora ci pensiamo.
2: Ha detto paese, non ha detto città.
3: Io dico Gallo d'Alba.
2: E torrone forse è una torre grande. Non è esattamente il torrone, il
1: Lociume. In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101. Aspettiamo le vostre voci.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: Te l'ha detto te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao Confidenza. Banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto
0: allo zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II.
2: Hai
0: questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per proprio forza. Cioè, reminiscenza della scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito?
4: Mirandola.
0: Da Zampognara.
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh. Sentiamo. Dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Ah. Peccato, Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro ti suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa. Quello
4: sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Ah, bello.
6: Eccomi.
1: Ecco Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. No. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio e quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito il tempo.
2: È finito il tempo.
1: Batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: È il paese della Zozzona, invece.
1: Dai.
0: Ciao,
5: sono Alessandra e vengo da Batti paglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì,
0: vai.
2: Più difficile.
7: Buongiorno, Panda, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui a tra pochissimo.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Donald Trump sta valutando più seriamente una ripresa delle ostilità in Iran. Lo riferisce la CNN dopo che il presidente americano ha riunito la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate. Ieri ha paragonato la tregua ad un paziente in terapia intensiva. Emergenza antivirus, circolare del Ministero della Salute che prevede una quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio, anche se, sottolinea Dicastero, il pericolo per una diffusione in Italia è molto basso. Altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius, 2 marittimi in isolamento in Campania e Calabria, negativo il test del paziente veneto che ha viaggiato con una delle vittime. 3 uomini e altrettante donne indagati a Ostia per torture e sequestri. I carabinieri hanno scoperto una spirale di estrema violenza innescata dalla sparizione di un borsone con denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Il giallo della donna e dei 2 figli minorenni allontanatisi da Castel Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1.700 esuberi su 4.500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerretto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e Tiafoe, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Kids su R101, Gym Jazz Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di falotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccio?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so,
0: nel
3: Chiara, ma so. Vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
1: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse, un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, dai, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate,
3: il pirulino nell'orto.
0: Intende, veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valterina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
5: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
5: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi?
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: parte la banda di R101, anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era sì fatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere un aereo.
0: Ma eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te,
2: io e Paolo Dini.
1: Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma mica visto uno e gli mimo le cose, quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E ci avevamo l'aereo tra 40 minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello che si
3: conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney,
3: ma
2: col tutù, col tutù.
1: Ma perché?
2: Ma porco
0: Madagascar,
2: cane,
0: Madagascar,
2: raccapricciante, veramente, bravo.
0: Cicciottissimo, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
3: Fatto tu la controfigura, certo che
1: e la gonna di foglie, però non...
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni, questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita, vorresti
2: vedermi. Infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare, sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questo è Re Leone però,
3: era anche ripresa in Madagascar, cantavano. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai fatto... Hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì,
0: prezzo giusto.
3: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
3: Non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
1: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, l'oggetto delle banane cinture, questa sera entreremo nel sogno. Di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello? Perché se non si svegliava più, il viaggio continuava. Okay. Abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta 4-5 giri. Nel paese dei lupi? Dritti, sì.
3: Qual è?
0: Qual è il paese dei lupi?
1: Qual è? Mi fa ridere, però.
4: Abruzzo.
1: Cioè, no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
0: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A breve.
2: Sarà in Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi, frazione in
0: indovinatelo.
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura. E oppure quello che si dice, no? La città del Nebiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale o ufficiosa, quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate.
0: Sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi, gli abitanti erano 500.
0: Erano poveri lupi.
1: Esatto.
0: Anzi, è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Allora via.
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
1: del Torrazzo?
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove venite.

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: È la proloco di Castelleone, ringrazio.
2: È contenta.
3: Oh. Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. Sulla canzone mi taccio, diciamo così. Quella ci di piace. Serena Brancale, dell'altre due compari. Ma il video è molto, molto bello.
2: Ti piace?
1: Il video è molto bello, ha una fotografia eccezionale, è un motivo in più per sintonizzarsi. Che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare, ma anche vedere la nostra Moseca.
4: Quando un aziendalista è aziendalista.
1: Studiato.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città. Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Abruzzo, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, per lupi. Questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo, sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, la so, ma non la dico.
2: Dai, dagli un indizio.
6: Cristiano, Firenze... sulla Franca. Salve, ciao, senti. Quanto vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
3: Quindi è una città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale, quindi insomma.
2: La Firenze
1: è una città
2: sud.
1: D'arte. Insomma,
2: ma sono tante le città d'arte al
3: in
2: sud.
3: In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia. Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce, naturalmente.
6: Lecce. Lecce.
4: Grande Leo.
6: Sto vincendo, ragazzi, così per dirlo.
3: Sì. Tra l'altro, Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro, piccola nota di curiosità che so che vi svolterà la giornata.
4: Dai, sì, dai.
1: A Lecce, a Firenze del Sud, c'è un quartiere, un paesotto dell'Interland, si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze.
2: Dai.
1: Quindi c'è anche questo
3: gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
1: Ecco, più o meno.
2: Una cosa del genere.
1: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
4: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
1: Amedeo.
7: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
1: Bah,
3: Roma? Non è Roma, ce lo dice il romano Matteo Torre.
2: Innsbruck.
1: Vedo il ditino scosso, quindi non so come.
3: La città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
1: Può darsi, era un paese pugnace che sfornava.
3: Noi siamo in Umbria, non so perché, siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
6: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capovetere.
2: Ma scusa.
7: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capovetere.
4: Ah, veramente?
1: Vedi.
4: Ma perché Leo sa tutto prima? Pino, la smetti di dire le cose a Leo.
6: Eternit.
2: È insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
1: Allora, la risposta è giusta. Eternit. Io non ho ancora fatto la domanda.
4: Signora.
1: Lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
4: Tutta vuota la casella.
6: Eternit.
1: Allora, notaio.
3: Ma perché Santa Maria Capovetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
4: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
6: Sono cose che ho sognato, non è vero.
3: va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
6: Passiamo
3: comunque questa ventina.
7: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del Torrone.
1: Vabbè, addio.
3: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
1: Infatti prevedo diatribe.
3: Allora
4: lo
3: ci
4: so
3: pensiamo.
4: Io.
2: Ha detto vabbè, paese, non ha detto città.
4: Io dico Gallo d'Alba.
2: E Torrone forse è una torre grande, non è esattamente il torrone Loggiume.
3: In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: Te l'ha detto te, te l'ha detta sta cosa con...
3: Ciao Banda, buona giornata a tutti. Ciao. Sono Antonio e vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto.
0: Zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola.
2: Mirandola.
0: Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II.
2: Hai
0: questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per forza. Proprio cioè, reminiscenza della scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola. Da Zampognara.
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh. Sentiamo, dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Ah. Beccato, Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Ah, bello.
6: Eccomi.
1: Ecco Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così,
4: tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio lì. Quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito
4: detto
0: il tempo.
2: È finito il
1: batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: E il paese della Zozzona invece?
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Batti Paglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì,
0: vai.
2: Più difficile.
7: Buongiorno Panda, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui a tra pochissimo.

0: Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offendidello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può procedere, può scappare.
2: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
3: Ma infatti amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni.
0: Ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
3: Ecco, vogliamo dire che abbiamo

0: Marco da Taranto per il Tortorella.
1: Ciao.
0: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicalli. E buona giornata.
1: Ciao a te.
2: Bravissimo.
1: Avevamo una botola Taranto, poverino, era proprio lì sopra.
3: Sì, l'abbiamo fatta al momento.
2: Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
3: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
2: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene. Andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
1: Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
4: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
3: Defungi.
4: Sei un porcino.
3: Ah, no.
2: Ecco, va bene. Era solo un'illusione.
1: Adesso la più brutta che avete mai sentito in vita vostra.
2: Certo,
1: vale tutto.
2: No, appunto, no. Marco da Taranto mi aveva illuso.
1: Andiamo dove?
5: Ciao, banda per il Tortorella.
1: Ciao.
5: Ma anche l'Associazione Nazionale Geometri ha giocato una partita di calcio. Sì, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
1: Capite dove arrivano? Fate?
3: Sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
1: Roberto e Callo Verdone?
6: Ma è più buono, no, Callo?
1: È giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
7: Quell'infiammazione al polpaccio di Plissinze 604, uno prima di mangiare.
6: Grazie.
1: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
2: Roberto Carlos. È brasiliano, ma perché Riccardo Russo parla spagnolo?
6: Ma è portoghese, il brasiliano è tutta la stessa lingua, stessa faccia.
3: Sì, una faccia
1: uguale.
3: Sì.
8: Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
1: Cosa hanno detto?
8: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E Wiwa!
2: Scusa, il famoso gol di Durone.
3: Era nel Milan.
2: Roma.
3: Era nel Milan?
2: Vabbè, in un famoso Juve-Roma si è parlato. 100 anni di questo
6: Durone.
2: Gol, il famoso gol de Durone.
6: Sì.
1: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante, è arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
9: Ciao,
1: sentiamo.
9: Ora 101, sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiva.
6: Bella.
3: Ciao. Aspetta che non
6: sei.
9: Siamo noi! I cantori dell'Italia, siamo noi!
1: Sì, sì!
9: Siamo noi! Siamo noi!
3: Bellissimo!
9: I cantori dell'Italia, siamo noi!
2: Scusa!
3: Senti, scusa, a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
2: Cosa c'è? Avrei una domanda di ordine pediatrico.
3: Io vorrei conoscere i genitori.
2: No, a parte quello, insomma,
1: grande Daniele, non ascoltarli,
6: sì,
1: qualunque cosa dicano.
2: Di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
6: sì.
2: Ma l'età dello sviluppo, il nostro amico non la raggiunge mai.
6: Mai, è perché si continua così.
2: 20 anni praticamente.
6: Ecco, io volevo ricordare, in quanto Roberto Carlos, ex interista, no?
1: Sì.
6: All'amico Danielito.
1: Danielito.
6: E a Tortorella.
2: Sì.
6: Che è oggi è il 5 di maio, il 5
1: per
6: maggio.
1: Quello festeggiamo.
6: Oddio. 5 maggio, famoso.
3: Che magra consolazione.
6: Magra, ma mica tantos.
1: Che roba, ragazzi.
7: And the winner is.
6: Bravo, Carlos.
5: Ciao banda per il Tortorella.
1: Ma
5: anche l'Associazione Nazionale Geometri ha giocato una partita di calcio. Sì, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
1: Grande Luca Piacenza.
6: Maledetto. Tua sorella.
9: Siamo noi. Siamo noi.
1: Gli occhiali. Ma io ti voglio. La sera uscire con me.
2: Ma fatti portare.
3: Ma scusa,
2: fatti portare.
3: Adottiamolo, Daniele.
1: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
2: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarli tutti io.
7: Ma che ci avete l'amico Torino Laringoiatra?
2: Perché?
1: Il nostro piccolo hooligan interista.
2: Ah, ecco.
1: Va bene, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

0: Hotel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia
0: perché?
3: Sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, forse pettico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora,
1: sì,
5: io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
5: Oh.
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Ma se, scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
1: vabbè,
2: anche la localizzazione,
5: la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Prickles Dust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le
5: lettere. Ma che
2: no,
5: oh, allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non
5: c'è un problema.
0: Però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: No. La Spagna non partecipa. Senta,
2: no.
1: C'è la Bulgaria e il titolo, sì, mi incuriosisce.
2: Ah.
1: Il,
2: sì,
1: titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not Orecchiette with the Cib the Rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: insomma. Why Germania with the Krauti e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna,
0: no,
5: travestito da writers,
0: faccia.
5: E scrivo Sal Da Vinci vaffan.
1: No! Ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale,
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì.
1: Podio
0: si avvicina.
5: Lo dico io, dove volare quello lì.
4: Dai,
2: c'ha bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull, ti metti reale, tre vai a quel
4: problema. Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: No, questa è quella,
2: è
1: il Papa prima
2: sensata
1: di Leone era 13 Pietro.
0: Certo.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo.
2: Oh.
5: Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e,
4: sì,
5: Barbareschi.
4: Sì. I conduttori, sì.
1: I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà, sì, la traduzione in italiano,
5: sì,
0: con l'Elettra Lamborghini.
5: Gabriele. Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesi.
0: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma è lettera Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Arriva baceta.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Massima cautela in Italia per l'antivirus. Due marittimi in quarantena in Campania e in Calabria. Test negativo per la persona in isolamento in Veneto. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius. Uno spagnolo, uno statunitense e una francese. Quest'ultima grave. Trump vede i vertici delle forze armate e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Teheran minaccia di arricchire l'uranio fino al 90% in caso di nuovo attacco americano. 90 interventi dei vigili del fuoco in Veneto a causa del forte maltempo che sta interessando la regione. Particolarmente colpita Verona, dove vento e pioggia hanno abbattuto alberi e scoperchiato tetti. Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante la rimozione di un ramo. Sequestri di persona, torture e bombe carta. I carabinieri hanno eseguito 6 misure cautelari ai danni di una banda che seminava il terrore sul litorale romano. La spirale di violenza sarebbe partita dalla sparizione di un borsone contenente denaro e orologi per un valore di oltre 1 milione. È stato bloccato il 43enne accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus nel Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. È quanto emerge dall'ultimo report dell'UNICEF. Il 23% vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: presentazione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
4: No, quello io sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì, avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
5: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
4: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
4: meglio,
1: non verrebbero multati.
4: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
4: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì,
3: perché... bello.
1: Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in
4: c'è
1: questo
4: la
1: modo
4: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
4: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
3: Sempre la andiamo,
4: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
4: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 100.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta
2: intorno.
1: Io quando
2: firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No,
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai
1: fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola che scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: in
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia.
5: Saluta,
2: è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

0: to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Il 1986 ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora,
1: sì,
5: io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: Ecco la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le lettere.
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cib drape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
5: Why Germania with kraut e brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da Reiters e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: Ma perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove volare quello lì.
4: Dai!
2: Vabbè. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad multimetriale, tre vai a colpo.
4: Ma che cattivo!
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori,
1: I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Va bene.
5: Così.
0: Grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Morella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto, giusto.
2: Sentite,

0: Perché fa. Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
0: Un amico di Novi Ligure mi fa...
1: Cosa dice?
0: No, dice non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
0: potete
2: signora.
0: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive. È come ai tempi del liceo, è presente.
3: Ma se guarda, no, si capisce come tutto. Se la liscia in onda,
2: se la liscia, già arrivato il messaggio, mi ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
0: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
3: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo, un paziente della moglie di Riccardo.
0: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
3: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
2: sì,
3: sono per tutti
2: sì.
3: Voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: E che c'è la sfida, la battuta più brutta del

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: Dio. Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda!
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas!
2: Bravo,
3: aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: grande.
3: Metti giù tra i buoni e lì ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay. Ok.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata, mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao, banda. E
2: questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico,
3: poi
1: scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao!
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile.
1: Guarda, che segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, via.
7: Niente. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is a
1: hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, terribile. Perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
3: meglio.
1: Non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché? Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump vede i vertici militari e valuta di riprendere i raid sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva. Ieri il via libera del Consiglio europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Massima cautela in Italia per l'antivirus, due marittimi in quarantena in Campania e in Calabria. Negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Hondius, uno spagnolo, uno statunitense e una francese, quest'ultima grave. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con al centro la legge elettorale. Meloni insiste per coinvolgere le opposizioni. Condizione per avviare il confronto è l'impianto maggioritario della norma, ma 126 costituzionalisti bocciano il testo presentato in Parlamento. È stato bloccato il 43enne accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus del Ternano, riducendola in fin di vita. Si sarebbe nascosto in un bosco. Al momento dell'aggressione aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto durante la fuga. Si trova ora in caserma. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia personologica voluta dai suoi legali, che continuano a ribadirne l'innocenza. Ai giornalisti che lo attendevano a Termini ha dichiarato di non riuscire neanche più a lavorare. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Il Napoli spreca il primo jolly per la Champions. Colpo del Bologna, 3-2 al Maradona. Tennis, agli internazionali di Roma, ora in campo Musetti. Nel pomeriggio Darderi, derby Sinner-Pellegrino e la coppia femminile Paolini e Rani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura, della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è
0: unica,
1: la propria, esatto,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La X, no,
4: Stavo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
4: sono
1: tua.
4: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente in prima nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
5: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
5: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: Corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano, come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
4: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
6: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Devi
4: fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
4: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
4: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato. Un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
4: potete
2: signora.
4: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
4: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, vale. Allora hai fatto bene.
1: Sei
0: il
1: suo pazzo, un paziente della moglie di Riccardo.
4: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece sì, sono per tutti sì. voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida?

0: grazie.
1: Addirittura balletto.
2: Addio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Monopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda!
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas!
2: Bravo! Bravo,
3: aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni.
1: Koala.
3: Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii. Ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, metti, grande.
3: Metti giù tra i buoni e lì tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Noi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao. Lo sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Ma non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile. Guarda, che segnale? Mano, come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una no, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schiocca le ste dita.

0: Take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan. La kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Ah, dai,
3: presentazione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
4: Sì, no, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola, e da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
5: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
4: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
4: meglio,
1: non verrebbero multati.
4: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
4: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì, perché...
3: bello.
1: Sì, non è l'unica a dirlo, dice in questo modo ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato, però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece, imprimere l'inchiostro sulla carta, è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
4: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
4: Ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
4: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 100.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto,
4: no.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco
2: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle
1: sì.
0: telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: ah, però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti. Pellegrino.
0: Pellegrino.
5: Pellegrino. Posso
0: vedi?
5: Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
1: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Sì, finale dai. Che sta creando sull'ordine appunto. Pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma
2: quindi,
5: sì. Ormai siamo... si chiamano i Sinner nazionali di tennis. Cioè,
2: per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente, dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito
2: tanto,
0: tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando. Come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
0: Paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito
2: tanto,
0: tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando. Come

0: mio madre e mia padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
1: Sì.
0: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: I tuoi amichetti.
3: Vabbè, sì. Non so se farai i tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia, saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
2: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

0: dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao, Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, sì, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, anche la localizzazione.
5: La posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Sì, ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le lettere.
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo di rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
5: Why Germania with the kraut e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna vestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: No! Ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove volare quello lì.
4: Dai!
2: Vabbè. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull simmetriale, tre vai a colpo.
4: No! Ma che cattivo!
1: Senta,
5: scusate, San Marino.
0: Dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
1: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma a Elettra Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima bacetta.
5: Così,
0: prima grazie bacetta. Al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file. In qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo,
0: ho finito.
2: È ovvio.
1: Ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Devi
3: fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, vale. Allora hai fatto bene.
1: Sei solo pazzo, un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece sì, sono per tutti voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre voci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Il Parlamento israeliano ha dato il via libera all'istituzione di un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre. Verranno processati circa 300 presunti terroristi. Rischiano la pena di morte in caso di condanna per genocidio. Critici gruppi per i diritti umani. Incontro fra Trump e i vertici militari. Il presidente degli Stati Uniti valuta di riprendere i raid sull'Iran, irritato dallo stallo nei negoziati. Teheran non si vuole muovere dal piano in 14 punti presentato a Washington e minaccia di arricchire l'uranio fino al 90% in caso di attacco americano. Sono 11 i casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati. Lo rende noto il direttore generale dell'OMS Adhanom, che ribadisce come il rischio per la salute globale sia basso. In Italia, negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto, 2 persone in quarantena in Campania e in Calabria. Nel Ternano è stato bloccato l'uomo di 42 anni accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus. I carabinieri l'hanno catturato in un bar dove è stato riconosciuto dai titolari e da alcuni clienti. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è a Roma per la perizia personologica voluta dai suoi avvocati. I colloqui si protrarranno fino a sera. Con lui la legale Angela Taccia, che ha ribadito l'innocenza del suo assistito. Gli crediamo, manca la pistola fumante. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza da social network, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza. Von der Leyen annuncia il Digital Fairness Act. Il dibattito sull'età minima per l'accesso alle piattaforme non può più essere ignorato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Yes, take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: presentazione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
2: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
2: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Chi è? Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
2: meglio.
1: Non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
2: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in
2: c'è
1: questo
2: la
1: modo
2: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
2: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai.
1: Fiducia, sai sempre infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle
1: sì.
0: telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: ah, però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti. Pellegrino.
5: Posso vedi? Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: in
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Sì. Quindi, ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali e bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente, dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando. Come
4: sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Ah,
0: okay. I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando
5: sì,
2: bussa l'Ernia è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.
5: Ciao.

0: Live to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia
0: perché?
3: Sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta,
4: sì,
1: e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre, sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora,
1: sì,
5: io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer,
0: mm-hmm,
5: in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
5: Oh.
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Ma se, scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
4: vabbè,
2: anche la localizzazione,
5: la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Prickles Dusch.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le lettere.
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
4: Filomenia, bella. Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non
2: c'è un problema,
0: però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: No. La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not Orecchiette with the Cib the Rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
5: Why Germania with the Krauti e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: No! Ma perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci,
1: sì, sta andando bene.
0: Sì.
1: Il
0: podio si avvicina.
5: Lo dico io, dove volare quello lì.
4: Dai.
2: Vabbè. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull ti metti reale, tre vai a colpo.
4: No. Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesi.
4: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma è Elettra Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Arriva baceta.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera. Sì.
1: Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese, che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di sì. DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Stavo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente

0: ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
1: certo, è ovvio.
2: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
2: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
2: giusto,
0: tutte,
2: giusto,
0: no?
2: Giusto.
1: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto sì, si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
1: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
2: Ma immagini.
0: Non è l'unica però.
4: Questo buongiorno, sì. Io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina.
2: Non si
3: perché
2: fa.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
2: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa
2: cosa dice?
3: No, dice non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che ha fatto Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
2: La moglie fa la ginecologa,
1: ecco, apra grande,
3: potete
1: signora.
3: Ridere tranquillamente,
1: apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Okay. Ma guarda,
1: si capisce
0: come se la liscia in onda.
1: Si sciica. È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
2: Sei il suo un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
2: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
1: sì,
0: sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: di Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo.
3: Aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico,
3: poi
1: scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao!
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda, che segnale? Mano, come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is a
1: detto. Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schiocca le ste dita.

0: Take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: presentazione brillante.
1: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
4: No, quello io... sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. lascia stare, Chiara,
4: lì,
3: vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
5: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
4: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere,
1: certo,
4: a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto non verrebbero multati.
4: Ti danno il voto sul
1: registro. Esatto.
4: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì, perché...
3: bello.
1: Sì, non è l'unica a dirlo, dice in questo modo ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
4: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
4: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
4: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Chi sarà condannato per genocidio rischierà la pena di morte. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte: se Washington attacca, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%. Trump incontra i generali per discutere se riprendere l'offensiva. Antivirus, il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo, alzato il livello di allerta, nel principio di massima cautela. La virologa Capua rassicura: chi si ammala ha bisogno di cure importanti, ma è un virus che difficilmente si trasmette da uomo a uomo, il rischio di diffusione in Italia è prossimo allo zero. Andrea Sempio è a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. A svelarlo è stato il Messaggero. L'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha dato mandato a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personale. Bloccato dai carabinieri, l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone, Terni, riducendola in fin di vita. Aveva il braccialetto elettronico, ma se lo era tolto una volta sceso dal bus per darsi alla fuga. Servono in media 125.000 euro in contanti e un reddito mensile di almeno 3.500 euro se si vuole comprare una casa da 80 metri quadrati a Milano, che, come di consueto, fa registrare le cifre più alte. A marzo le banche hanno limato i tassi sui nuovi mutui alle famiglie. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Naso Paradiso, Non avere paura. Il primo pezzo da ascoltare con la banda. Ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno, amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di sì. DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Stavo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa tua.
3: Sono l'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file. In qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. Ah, no, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Che tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Perché
3: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: se no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: Avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida, la battuta.

0: uno divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: Dio. Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Con le mani sbucci anche le cipolle.
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo.
3: Aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Ah. Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi
1: scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao!
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatta la Maria. Fa.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un Eran 3 e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile.
1: Guarda, che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, via.
7: Niente. No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire
1: soffrire
2: questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schiocca le ste dita.

0: Yes, Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
1: Dai,
2: presentazione brillante.
1: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, terribile. Perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel
3: è
1: punto
3: meglio.
1: Non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul
1: registro. Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
2: Sempre la andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Benson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Io quando
2: firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente

0: effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
1: Evviva.
0: Ciao,
1: davvero.
2: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
3: Non nel tuo caso.
2: Grazie.
4: No, ormai
3: è tutto peggiorato.
2: Quando cerco
3: ormai
2: fiducia, sei sempre a infondermela.
1: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì telecamere, anzi sugli obiettivi.
2: Sinner.
1: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
1: Pure, non sì, ti manca quando niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
1: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto 6-1, 6-2.
5: Sì,
1: Pellegrini.
3: Infatti,
1: Pellegrino.
5: Posso vedi dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti, perché?
1: E non vede l'ora di giocare con te.
3: Sì, finale dai, che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Sì. Quindi, ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
3: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto MasterChef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
1: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
1: L'hanno detto, sì, effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
3: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti sì, senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
1: I tuoi amichetti.
3: Vabbè, sì, non so se farai i tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì, bussa l'Ernia è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
1: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

0: Hotel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Cioè, per sempre sì, parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok. Adesso
1: per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora. Io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: Ecco la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo.
2: Bravo,
5: Nau? Che allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa all'Eurovision.
1: No. La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cib drape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with kraut e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: No,
0: ma perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Ah, podio si avvicina.
5: Trovi quello che deve volare quello lì.
4: Dai.
2: Vabbè. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad multimetriale tra vai a quel polmone.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è
1: il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesini.
1: No, un altro trio.
2: Mi
5: è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Aia,
5: va bene, perché come lei presenta

0: due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
1: Bene.
2: Una bacetta.
0: Così,
1: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata. Bravo. Di stasera. Sì.
3: Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
1: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano. Here we go.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Nel leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: telefono, ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno c'ha la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La famosa X. Stai parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Non si
3: fa. Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: se no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia,
0: sì.
2: Perché già è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei
0: solo
1: un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece
2: sì,
0: sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo. Alzato il livello di allerta nel principio di massima cautela, ma la virologa Capua rassicura: chi si ammala ha bisogno di cure importanti, ma è un virus che difficilmente si trasmette da uomo a uomo. Il rischio di diffusione per l'Italia è prossimo allo zero. Le infermiere e gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così il presidente Mattarella, intervenuto alla celebrazione a Roma della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, ha detto il capo dello Stato. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran avverte: se Washington attacca di nuovo, arricchiremo l'uranio al 90%. Andrea Sempio è a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. A svelarlo è stato il Messaggero. L'indagato, nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha dato mandato a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personale. Electrolux, sciopero davanti ai cancelli a Cerreto d'Esi. 1700 esuberi e stop al sito marchigiano. Tra i dipendenti scoramento e rabbia. Il ministro Urso ha convocato il tavolo per il 25 maggio. Calcio, l'Inter potrebbe avere a disposizione Thuram per la finale di Coppa Italia in programma domani contro la Lazio. Dopo l'allarme di ieri per un problema muscolare, oggi l'attaccante francese ha svolto l'allenamento coi compagni. Tennis, Musetti KO agli internazionali di Roma. Il carrarese eliminato da Ruud. Ora tocca a Darderi contro Zverev. Dalle 15 il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101

0: Yes, Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
1: Dai,
2: presentazione brillante.
1: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel
3: è
1: punto
3: meglio.
1: Non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul
1: registro. Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
2: Sempre là andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Benson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No,
2: ormai
4: no.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco
2: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: ah, però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti... Pellegrino.
5: Posso vedi? Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: in...
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai siamo... si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali e bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente, dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito
2: tanto,
0: tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando. Come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai i tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì, bussa l'Ernia saluta. È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

0: to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino
1: davvero.
2: Hai visto il video? Ho visto come guardavo il video,
1: certo,
2: sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No,
3: ciao banda, ciao. Mio figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision, è da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Perché per sempre sì, parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: La posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le
5: lettere. Ma che
2: no, no.
5: Oh, allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
4: Filomenia, bella. Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: No! La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga?
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cheap drink?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with the kraut e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna,
0: no,
5: travestito da writers, e scrivo Sal Da Vinci vaffan...
1: No! Ma perché? Ma...
0: Tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Trovi quello, volar quello lì.
4: Dai.
2: C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una Bad Bull Tibet Reale, tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa la Puglia?
1: Cosa ti vuoi dire?
5: Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31 883?
0: Questa è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa. Ostrowski, Swarovski e Barbareschi,
4: i conduttori
5: infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
1: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma è Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision. Con le pere!
0: Va bene.
4: Una bacetta.
5: Così.
0: Grazie al nostro inviato, chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese, che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida, la battuta

0: Grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda! Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano! Ciao Nicolas da Teramo!
1: Nicolas!
2: Bravo,
3: aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata, mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao, banda.
2: Questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao!
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria dalla Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta? A 5 punti.
2: Un po' le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda,
1: che
7: Mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, via.
7: Niente. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene?
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non si finisce mai di patire
1: soffrire
2: questa radio.
3: Hai ragione,
2: mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita. Oh.

0: Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è
0: unica,
1: la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Stavo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta
3: colpa sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti,
1: sì,
0: perché l'esperimento tecnico

0: tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: si imprima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
2: Panda, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
2: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: Corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
3: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
3: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
4: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
3: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina.
1: Vedi?
5: Ciao Sabrina.
1: Non si
4: fa la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
4: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
4: No, dice non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
3: Ecco, apra grande,
4: potete
3: signora.
4: Ridere tranquillamente.
3: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda, se no, si capisce come tu. Se la liscia in onda.
3: È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
4: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo paziente della moglie di Riccardo.
4: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece sono per tutti voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: Take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan. La kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
1: Dai,
2: presentazione brillante.
1: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, terribile. Perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel
3: è
1: punto
3: meglio.
1: Non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
2: Sempre là andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Aggressione shock a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore in pieno centro storico, tra le logge di piazza Mercatale, appena terminato il turno di lavoro come cameriere. È gravissimo, aveva tentato di difendere una collega dalle molestie di due persone, fermati un 16enne italiano e un uomo di origine sudamericana. Il delitto di Garlasco: non ci sembra che sia saltata fuori la pistola fumante, come da mesi la chiamano. Così l'avvocata Taccia, legale di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Finalmente abbiamo ottenuto gli audio, ha riferito a Roma Sempio per la perizia personologica strategia della difesa per ribaltare l'ipotesi di femminicidio. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus, il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana, poi deceduta per il virus. Il giovane, che si trovava già in quarantena, viene trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma da accertare l'eventuale positività. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Chi sarà condannato per genocidio rischierà la pena di morte. Teheran sta valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi contro l'Iran. Trump incontra i generali per discutere appunto se riprendere l'offensiva. Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45 per la gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con gli internazionali di tennis al Foro Italico. Lo rende noto la prefettura. Musetti eliminato da Ruud, in campo Darderi contro Zverev. Derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida

0: Grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Monopoly.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo,
3: aiuto.
1: Dove la mettiamo mano, tra i buoni o i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: no. Grande.
3: Metti giù tra i buoni e lì tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok, okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Noi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatta la Maria.
1: Ma e come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda,
1: che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una no, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire in questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Caso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Nel leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini.
0: Non è l'unica però.
1: Questo
5: buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo, un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre voci.

0: Yes, Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
1: Dai,
2: presentazione brillante.
1: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, terribile. Perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel
3: è
1: punto
3: meglio.
1: Non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul
1: registro. Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, bello. Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
2: Sempre là andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta intorno.
2: Io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No,
2: ormai
4: no.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco
2: ormai
1: fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle
1: sì
0: telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: ah, però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini. Infatti.
2: Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Sì. Quindi, ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali e bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì, effettivamente, dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tanto, tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando. Come
4: sì, sì, ma infatti sì, senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici, per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì, non so se farai i tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando
5: sì,
2: bussa l'Ernia, saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

0: Pretzel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, sì, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: Con la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklis Dusch.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le
5: lettere. Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision. Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone

0: si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella, bella.
2: Io la voto, io la voto.
3: Voglio votare,
0: però non c'è un problema, però.
3: Subito.
0: Ma c'è un problema.
3: Quale?
0: La Spagna non partecipa alle
1: Olimpiadi. No. La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
0: Bangaranga.
2: Filomenia in bulgaro.
0: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cib drape?
2: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
0: Why Germania with the kraut e wurst?
2: Sì.
0: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestiti da writers e scrivo San Da Vinci vaffan.
1: No! Ma perché? Ma
4: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale,
2: è crollato, Cristiano.
4: Sta volando via San Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene?
4: Sì. Il podio si avvicina.
0: Lo dico io dove deve volare quello lì.
2: Dai,
3: beviti la bella. C'è bisogno di accanirsi così.
0: Senta, beviti una bad bull, ti metti reale, te ne vai a colpo.
2: No, no. Ma che cattivo.
1: Senta,
0: scusate, perché San Marino
4: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
0: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
4: No, questa è un'idea.
1: Il Papa prima
4: sensata
1: di Leone era 13 Pietro.
0: Certo. 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
2: Sì. I conduttori,
1: i conduttori.
0: Infemi.
1: Ma perché?
0: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
2: chissà cosa dirà.
0: Corsi,
4: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini. Gabriele.
0: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
1: No, un altro trio
3: più moderno.
0: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
2: Va bene,
0: perché come lei presenta due bei balconcini.
2: Eccola.
0: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
4: Arriva
2: Baceta.
0: Così,
4: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangaranga e poi mi dirà.
4: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano. Here we go!

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida.

0: grazie.
1: Addirittura balletto.
2: Addio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai i bambini. I bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Ah. Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67. Scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, no. Grande.
3: Metti giù tra i buoni e lì tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Se mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao. Lo sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatta la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile.
1: Guarda, che segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Cosa? No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto.
2: Poveraccio.
3: Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schioccale ste dita.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Un 25enne calabrese in isolamento ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui era salita una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una francese. I morti restano 3. Botta e risposta Stati Uniti-Iran, parla Trump, tregua appesa a un filo. Teheran replica, siamo pronti a tutto, guai a chi ci invade. Il presidente USA in partenza per la Cina posta una foto di caccia americani che distruggono navi iraniane. Mosca attacca l'UE, vuole prolungare la guerra con l'Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. A Prato ha coltellato nella notte un 23enne e in gravissime condizioni. Due fermati. È avvenuto in piazza Mercatale nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato poi portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Uno dei due indagati è minorenne. Dinamica da chiarire. Il derby di Roma si giochi lunedì alle 20:45, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR contro la decisione che sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico fuori Musetti, in campo Sinner Pellegrino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Yes, Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
1: Dai,
2: presentazione brillante.
1: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, terribile. Perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel
3: è
1: punto
3: meglio.
1: Non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul
1: registro. Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... sì, non è l'unica a dirlo, dice in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
2: Sempre là andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 100.

0: Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta
2: intorno.
1: Io quando
2: firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, mai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai
1: fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso vedi dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti è perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma quindi, ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì, effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia,
5: saluta,
2: è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

0: to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Perché se per sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ah, ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato. Certo, la lista di nozze.
1: Esatto. Questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui. Ah, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora.
1: Sì.
5: Io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, anche la localizzazione.
5: Ecco la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Sì, ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo le
2: lettere.
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa alle Eurovision.
1: No. La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo di rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
5: Why Germania with the krauti e brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna vestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: Ma perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì.
1: Il
0: podio si avvicina.
5: Dove deve volare quello lì?
4: Dai!
2: Vabbè. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull trimestriale, tre vai a colpo.
4: Ma che cattivo!
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: No, questa è quella.
2: È
1: il Papa prima
2: sensata
1: di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima bacetta.
5: Così.
0: Grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano. Here we go.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida, la

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay. Ok.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata, mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao, banda. E
2: questo è. Mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao!
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda, che segnale? Mano, come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Cosa? No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is a
1: bit. Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto.
2: Poveraccio.
1: Raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge.

0: Hai ragione.
1: Mamma mia.
2: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Torella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Dov'è Mano?
0: E schiocca le ste dita.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Morella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno c'ha la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi

0: figli per le giustificazioni.
1: No,
2: sto parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
2: sono
1: tua.
2: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce, è un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: si imprima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
3: Panda, buongiorno.
0: Ciao.
3: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
3: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
4: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
4: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
2: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
4: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma immagini.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Non si
2: perché
1: fa.
2: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
2: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
2: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco,
4: apra grande,
2: potete
4: signora.
2: Ridere tranquillamente.
4: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda, no, si come tutto. Se la liscia in onda.
4: È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
2: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il un paziente della moglie di Riccardo.
2: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece sono per tutti voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre voci.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Ah, dai, conduzione
3: brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
2: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno.
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere,
1: certo,
2: a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
2: meglio,
1: non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul
1: registro. Esatto.
2: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì,
3: bello.
1: Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
2: c'è
1: questo
2: la
1: modo
2: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
3: Sempre la andiamo,
2: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano, un 25enne calabrese in isolamento. Ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM, su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. A Prato, accoltellato nella notte un 23enne, è gravissimo, 2 fermati. L'episodio in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Minorenne uno dei 2 indagati, dinamica da chiarire. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Teheran minaccia Trump, uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di Ari corre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano. Here we go!

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida

0: Grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Monopoly.
3: Oh mamma mia.
2: Con le mani sbucci anche le cipolle.
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante. Vai.
4: Ciao banda. Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, metti, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Se mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria, Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Marie una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatta la Maria. Fa.
1: Ma e come la disegni? La canapa indiana.
2: Un Eran 3 e poi le Marie una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda,
1: che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, via.
7: Niente. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto poi, questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Morella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di sì. DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, nei tuoi commenti te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini.
0: Non è l'unica però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Devi
3: fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: se no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. è già arrivato il messaggio, mi ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei
0: il
1: suo un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece
2: sì,
0: sono per tutti
2: sì.
0: voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: Yes, take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. Lascia stare, Chiara,
3: lì,
2: vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
3: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
3: meglio,
1: non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Buona Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano... Non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo... Io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto, 6-1, 6-2.
5: Sì.
0: Pellegrini.
2: Infatti...
0: Pellegrino.
5: Posso vedi? Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Sì, finale dai. Che sta creando sull'ordine appunto. Pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai siamo... si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì. effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tanto, tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai i tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì, bussa l'Ernia saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

0: to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Champagne che era tanto bellino
1: davvero.
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo,
2: sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest. 1986 ci hanno portato lì i nostri amici, facciamo un bel salto di 40 anni.

0: sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
1: Eh sì,
0: ciao Paola della provincia di Milano.
2: Ciao. Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre si parlerà delle nozze. C'è la sposa.
3: Ok.
2: Adesso per il regalo di nozze.
3: Adesso collegato. Certo, la lista di nozze.
2: Esatto.
1: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
1: E non sappiamo bene chi è. Sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui. Eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
2: Non ho capito niente.
5: Allora, sì, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
2: In Austria? Dove esattamente in Austria?
1: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
3: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: Ecco la posizione esatta.
2: Mettigli una pezza.
5: Prickles Dust.
1: Parla austriaco, credo.
2: Sì, ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
3: le...
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
2: Filomenia, bella.
3: Io la voto.
5: Però,
3: non la subito.
5: Ma c'è un problema.
3: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
2: Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not a racket with the cheap drink?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi.
5: Why Germania with Kraut e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffan.
2: No! Ma perché? Ma
1: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale
4: è crollato, Cristiano.
1: Sta volando via Sal Da Vinci.
2: Sì, sta andando bene?
1: Sì. Podio si avvicina.
5: Dove devo volare quello lì?
4: Dai.
3: C'è bisogno di accanirsi così.
5: Beviti una Bad Bull, ti metti reale, tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
2: Senta,
5: scusate, perché San Marino
1: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
1: Questa è un'idea.
3: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori.
5: Infemi.
2: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
1: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
2: No, un altro trio
3: più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
1: Va bene.
4: Baceta.
5: Così,
1: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Sì,
1: dopo la prima puntata di stasera.
2: Sì. Provi ad ascoltare Bangaranga e poi mi dirà.
1: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese, che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida, la

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Monopoly.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda!
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano! Ciao Nicolas da Teramo!
1: Nicolas!
2: Bravo,
3: aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo mano, tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: grande.
3: No. Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok. Okay.
3: Poi.
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Se mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella, rischio di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrusciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi
1: scrive riuscita, comunque scrive.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria, Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria. Fa.
1: Ma e come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda,
1: che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, c'è via.
7: Niente. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Non si finisce.
1: Sappiamo
2: mai
1: che
2: di
1: ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita. Oh.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo KLM partito da Johannesburg, sul quale era presente anche la donna poi deceduta per l'antivirus in una nave da crociera, saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. Il giovane è sintomatico, sta bene, resta in isolamento a casa. L'OMS 11 casi confermati, mentre la nave focolaio del virus è in viaggio verso Rotterdam, dove sarà sanificata. Il caso Garlasco al centro dell'attenzione della Procura di Pavia, unico indagato nella seconda inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi e Andrea Sempio, oggi a Roma per colloqui per una perizia psicologica. Sull'impronta 33 attribuita a lui, la genetista difensiva Marina Baldi chiarisce:
2: non credo che si baserà tutto su questo, perché ovviamente questa prova, è ovvio che la Procura dica che è attribuibile a Sempio perché i loro consulenti hanno detto questo, ma noi pensiamo di poter discutere su questo argomento tranquillamente.
1: È stato accoltellato perché ha difeso una collega, gravissimo, un ragazzo di 23 anni, fatti a Prato la scorsa notte in piazza Mercatale. I due responsabili avrebbero prima molestato la donna, poi tentato di rapinarla. Sono stati rintracciati e fermati, uno è minorenne, sarebbe stato lui a sferrare la coltellata. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente Trump, in partenza per Pechino, starebbe valutando ulteriori opzioni militari. Intanto il Pentagono rivela: la guerra finora è costata 29 miliardi di dollari. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni per affrontare la nuova crisi che coinvolge Electrolux. Ad annunciarlo il ministro Urso, l'azienda di elettrodomestici taglierà 1700 posti in tutta Italia e chiuderà la fabbrica in provincia di Ancona. Tennis agli internazionali di Roma, Jannik Sinner passa ai quarti, vince il derby azzurro con Pellegrino in due set. Impresa d'Arderi batte Zverev che crolla nel terzo set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan. La kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
3: meglio.
1: Non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 100.

0: Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica. Ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta
2: intorno. Io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto,
4: no.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco
2: ormai
1: fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non, sì, ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto 6-1, 6-2.
5: Sì.
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: è
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì, effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia.
5: Saluta.
2: È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

0: Cell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino
1: davvero.
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo,
2: sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No,
3: ciao banda. Ciao. Mio figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia
0: perché?
3: Sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio su e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Perché per sempre sì. Come? Parlerà delle no, c'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: Quindi vedremo, magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, Ciccio in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: Con la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo.
2: Ma Braunau?
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema.
2: Subito.
5: Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cib drape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with Krauti e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: Ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Non dico io dove volare quello lì.
4: Dai.
2: C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull, ti metti reale, tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo.
1: Allora,
5: volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesi.
4: No, un altro trio
2: più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma è lettera Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima bacetta.
5: Così,
0: prima grazie bacetta. Al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera. Sì.
1: Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida?

0: Grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Monopoly.
3: Oh, mamma
2: mia. Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo,
3: aiuto.
1: Dove la mettiamo mano, tra i buoni o i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini. I bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67. Scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: no. Grande.
3: Metti giù tra i buoni e lì tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Noi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Marie una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un Eran 3 e poi le Marie una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda,
1: che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una cosa? No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto poi, questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Non si
1: sappiamo
2: mai
1: che ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire in questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è
0: unica,
1: la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La famosa X. Stavo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto

0: Tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, ho finito. È ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma immagini.
0: Non è l'unica, però.
4: Questo buongiorno, sì. Io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Non si
3: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa
1: cosa dice?
3: No, dice non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma se guarda, no, si capisce come tutto. Se la liscia in onda.
2: È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai, conduzione
3: brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì,
2: no, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no? A partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
2: meglio.
1: Non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
2: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì.
3: Bello.
1: Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
2: c'è
1: questo
2: la
1: modo
2: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
3: Sempre la andiamo,
2: Ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Jerry Romano. Teheran minaccia Trump, uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video dichiara Alberto Lionella Chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida, la battuta.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda! Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano! Ciao Nicolas da Teramo!
1: Nicolas!
2: Bravo,
3: aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni.
1: Koala.
3: Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
1: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata, mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao, banda. E
2: questo. Mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao! Sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria dalla Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta? A 5 punti.
2: Un po' le Marie una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria. Fa.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Marie una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda, che segnale? Mano, come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, via.
7: Una cosa? No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però
7: non
1: secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is ho detto.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Non si
1: sappiamo
2: mai
1: che ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Morella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La famosa X. Stai parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato. Un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo, un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai, conduzione
3: brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
4: Sì, ciao. No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
5: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
4: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no? A partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
4: meglio.
1: Non verrebbero multati.
4: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
4: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì.
3: Bello.
1: Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
4: c'è
1: questo
4: la
1: modo
4: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
4: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
3: Sempre la andiamo,
4: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
4: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Need to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Se per sempre si parlerà delle no, c'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, sì, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, anche la localizzazione,
5: la posizione esatta,
1: mettigli una pezza.
5: Priklesdusch.
0: Parla austriaco, credo.
1: Sì, ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le lettere.
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo di rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi.
5: Why Germania with the krauti e brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestiti da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffan.
1: No! Ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove volare quello lì.
4: Dai!
2: Va bene. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull simmetriale, tre vai a colpo.
4: No! Ma che cattivo!
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima
0: sensata
1: di Leone era 13 Pietro.
0: Certo.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo.
1: Allora,
5: volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma a Elettra Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima bacetta.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: Ebbene, dalle 8:53 continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No,
2: ormai
4: no.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco
2: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle
1: sì.
0: telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner, Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: ah, però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti... Pellegrino.
0: Pellegrino.
5: Pellegrino. Posso
0: vedi?
5: Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Sì, finale dai. Che sta creando sull'ordine appunto. Pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai siamo... si chiamano i Sinner nazionali di tennis. Cioè,
2: per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali e bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente, dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito
2: tanto,
0: tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando. Come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Ah,
0: okay. I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando
5: sì,
2: bussa l'Ernia
5: saluta.
2: È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci ciao. Sentiamo domani. Ciao Yannick.

Svegliatevi e rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida.

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Con le mani, con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
0: Ciao banda.
1: Ciao.
0: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas, ciao Nicolas.
3: Nicolas.
2: Bravo. Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai i bambini. I bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: È buoni, buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Ah. Visto che non può parlare, mano, perché? In radio, sul canale 67. Scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
4: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: no. Grande.
3: Metti giù tra i buoni e lì ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
1: Giulia.
2: Ok. Okay.
3: Poi?
5: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
5: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Se mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
4: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto, no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi,
2: che c'è
3: scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
6: Ciao.
1: Ciao. Lo
6: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria, Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatta la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda, che segnale? Mano, come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
0: Ciao, banda.
1: Grande.
0: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao, Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas.
3: Nicolas.
1: Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe. Raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schiocca le ste dita.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente Trump in partenza per Pechino starebbe valutando ulteriori opzioni militari. Teheran avverte se riprende la guerra arricchimento dell'uranio al 90%. I campioni biologici della 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo KLM sul quale c'era anche la donna poi deceduta per l'antivirus saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. Il giovane resta in isolamento a casa. L'OMS 11 casi confermati. Il delitto di Chiara Poggi per il PM di Pavia Andrea Sempio, nuovo indagato, non passò per caso davanti alla villetta di Garlasco dopo l'omicidio nel 2007. Il suo legale e i nostri tecnici sono al lavoro su 5 consulenze. Il 38enne oggi a Roma per una perizia psicologica. Accoltellato perché ha difeso una collega, gravissimo, un ragazzo di 23 anni. I fatti a Prato la scorsa notte. I due responsabili avrebbero prima molestato la donna, poi tentato di rapinarla. Rintracciati e fermati, uno è minorenne. Sarebbe stato lui a sferrare la coltellata. La crisi della Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo anticipa il ministro Urso. Il colosso di elettrodomestici ha annunciato il taglio di 1700 posti in tutta Italia e la chiusura della fabbrica in provincia di Ancona. Tennis agli internazionali di Roma. Sinner passa ai quarti. Vince il derby azzurro con Pellegrino in due set. Impresa di Darder ribatte Zverev che crolla nel terzo set. Calcio, la Coppa Italia. Il presidente Mattarella riceve al Quirinale Lazio e Inter che domani all'Olimpico si contenderanno il trofeo. Giovanni Malagò avrebbe sciolto la riserva, domani mattina presenterà la sua candidatura alla presidenza della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: presentazione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
4: Sì, ciao. No, quello io sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
5: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
4: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
4: meglio,
1: non verrebbero multati.
4: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
4: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì,
3: perché...
1: sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice in questo modo
4: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
4: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
4: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
4: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Hotel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia
0: perché?
3: Sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non il sappiamo buccioco. Bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora.
1: Sì.
5: Io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Ma se, scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
1: vabbè,
2: anche la localizzazione
5: è la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Anschluss.
5: Allora, io sto scrivendo.
2: Braunau?
5: Che oh, allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa all'Eurovision.
1: No. La Spagna non partecipa. Senta,
2: no.
1: C'è la Bulgaria e il titolo, sì, mi incuriosisce.
2: Ah.
1: Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cib drape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi.
5: Why Germania with the kraut e brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna,
0: no,
5: vestito da writers,
0: faccia.
5: E scrivo Sal Da Vinci vaffan.
1: No, ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale,
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene.
0: Sì.
1: Podio
0: si avvicina.
5: Lo dico io, dove volare quello lì.
4: Dai,
2: c'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull, ti metti reale, tre vai a quel pomeriggio.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: No, questa è quella, è
1: il Papa prima
0: sensata.
1: Di Leone era 13 Pietro.
0: Certo.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo.
2: Oh.
5: Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e
4: sì?
5: Barbareschi.
4: Sì. I conduttori, sì.
1: I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà, sì, la traduzione in italiano, sì, con l'Elettra Lamborghini.
5: Gabriele. Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesi.
0: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma è lettera Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima bacetta.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola, hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta
2: intorno. Io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco ormai fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Io mi ricordo quando ero a scuola che scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non ti manca niente.
5: Che noia, che vita noiosa però.
4: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
5: però il contrario di tutti lei.
4: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
4: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
4: Posso dire una cosa?
5: Sì.
4: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
5: ma infatti
4: in
5: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
4: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: per cambiare nome al trofeo.
4: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
5: Ecco.
4: Sì, sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
5: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
4: Sì.
0: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
5: sì, sì, ma infatti senti sotto.
4: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
5: Sì.
4: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia.
4: Saluta.
2: È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

Fidatevi, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida?

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Monopoli.
3: Oh mamma mia.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda!
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano! Ciao Nicolas da Teramo!
1: Nicolas!
2: Bravo,
3: aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok. Poi.
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Poi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Marie una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria fa.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Marie una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda,
1: che
7: Mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una cosa? No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però
7: non
1: secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is a
1: detto. Hai tradotto bene?
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Naso Paradiso, Non avere paura. Il primo pezzo da ascoltare con la banda. Ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno, amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo, poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi
1: ognuno
0: è unica.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La X, no, famosa X. Stai parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti,
1: sì,
0: perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti mano, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato. Un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora
3: ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.

0: già arrivato il messaggio, mi ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
1: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
2: Dai,
1: vale.
2: Allora hai fatto
3: quindi
2: bene.
3: Sei il suo un paziente della moglie di Riccardo.
1: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
4: Fatemele capire tutte queste cose.
2: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
0: sì,
2: sono per tutti
0: sì.
2: Voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre voci.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te!
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, no, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. Lascia stare, Chiara,
3: lì,
2: vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no? A partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
3: meglio.
1: Non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì.
2: Perché?
1: Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice in questo modo ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
2: Sempre la andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: Dio. Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Monopoli.
3: Oh mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda!
1: Ciao!
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano! Ciao Nicolas da Teramo!
1: Nicolas!
2: Bravo,
3: aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo mano, tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok. Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Questo. Mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao!
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta? A 5 punti.
2: Un po' le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile.
1: Guarda, che segnale?
7: Mano, come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: che
1: via.
7: Niente. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però
7: non
1: secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is a
1: hit. Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto.
2: Poveraccio.
3: Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schioccale ste dita.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per le
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno
0: c'ha
1: la propria,
0: esatto,
1: una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file. In qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo,
0: ho finito.
2: È ovvio.
1: Ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: tutte.
0: Giusto,
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Esco. Ciao Sabrina.
1: Non si
3: perché
1: fa.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora
3: ridere tranquillamente.
2: Apra grande. Però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma se guarda,
2: no, si
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Già arrivato il messaggio, mi ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: Figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti sì. voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre voci.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan. La kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì, avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
3: meglio,
1: non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul,
1: esatto,
3: registro.
1: Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Adele dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia
0: perché?
3: Sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Perché per sempre si parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non il sappiamo buccioco. Bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora.
1: Sì.
5: Io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
5: Oh.
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Ma se, scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
1: vabbè,
2: anche la localizzazione
5: è la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Anschluss.
5: Allora, io sto scrivendo.
2: Braunau?
5: Che cosa? Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
4: Filomenia, bella. Io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non
2: c'è un problema subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa all'Eurovision.
1: No. La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga?
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibedre?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi.
5: Why Germania with the Krauti e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: No, perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Lo dico io, dove volare quello lì.
4: Dai.
2: C'ha bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull, ti metti reale, tre vai a quel polpastro.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Questa è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo.
1: Allora,
5: volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesi.
4: No, un altro trio
2: più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma è lettera Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima bacetta.
5: Così,
0: prima grazie bacetta. Al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera. Sì.
1: Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano... Non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo,

0: Io ho studiato perché il nonno non poteva morire, quindi
1: però il contrario di tutti lei.
0: Sì.
2: Grandi a Roma, stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
0: Sì,
2: Pellegrini.
3: Pellegrino.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
1: ma infatti
0: è
1: perché?
2: E non vede l'ora di giocare con te.
3: Finale che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
0: Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
3: per cambiare nome al trofeo.
0: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
1: Ecco.
0: Sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
1: Quando? Io non l'ho visto.
2: Sempre mentre giocavi?
0: Sì.
2: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
3: Sta parlando con noi, sta giocando come
1: Sì, ma infatti senti sotto.
0: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
1: Sì.
0: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: I tuoi amichetti.
3: Vabbè, non so se farai tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
2: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: conduzione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
2: No, quello io, mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
4: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
2: meglio,
1: non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
2: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in questo modo ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato, però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece, imprimere l'inchiostro sulla carta, è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
2: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Hotel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Perché se per sempre sì, parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
4: vabbè,
2: anche la localizzazione,
5: la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo.
2: Nelle...
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision. Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
4: Filomenia, bella. Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non
5: c'è un problema.
2: Subito.
5: Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with cibedrei?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with Krauti e Wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da Writers e scrivo Sal Da Vinci
1: Ma perché? Ma...
0: Tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Dove deve volare quello lì?
4: Dai.
2: C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad multimetriale tra vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: Esatto. 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
1: No, un altro trio
2: più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma a Elettra Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
0: Va bene,
4: una bacetta.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta
2: intorno. Quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
2: ormai
1: fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti. Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
1: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: se... Sì, ma infatti senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Okay.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai i tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia, saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida?

0: Grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma mia.
2: Con le mani sbucci anche le cipolle.
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante. Vai.
4: Ciao banda. Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: Bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
7: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Un trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi
1: scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
8: Ciao.
1: Lo
8: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria dalla Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria, Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
9: Troppo difficile. Guarda, che segnale? Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
9: c'è
1: via.
9: Una no, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
9: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
9: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
9: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Morella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno c'ha la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Stiamo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, ho finito.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta.

0: Mano. Come sono messo? Tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
1: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
2: Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
0: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
2: Non è l'unica, però.
3: Questo buongiorno, sì. Io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la spesa.
4: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
1: Un amico di Novi Ligure mi fa
4: cosa dice?
1: No, dice non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
4: La moglie fa la ginecologa.
0: Ecco, apra grande,
1: potete
0: signora.
1: Ridere tranquillamente.
0: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
2: Ma guarda,
0: sennò si capisce
2: come se la liscia in onda.
0: Già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
1: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
2: Dai, allora hai fatto bene.
4: Sei il suo un paziente della moglie di Riccardo.
1: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
4: Fatemele capire tutte queste cose.
2: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
0: sì,
2: sono per tutti
0: sì.
2: Voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre.

0: Yes, take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: presentazione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
2: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
2: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no? A partire dalle scuole dello scrivere, certo. A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
2: meglio.
1: Non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
2: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché? Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
2: c'è
1: questo
2: la
1: modo
2: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo. è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
3: Sempre la andiamo,
2: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Enjoy the music. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

Svegliatevi e rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Monopoli.
3: Oh mamma.
2: Con le mani sbucci anche le cipolle.
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante. Vai.
4: Ciao banda. Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo.
3: Aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, perché? In radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
1: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo, mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Un trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile. Guarda,
1: che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, via.
7: Niente. No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non si finisce mai di patire
1: soffrire
2: questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schiocca le ste dita.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura, della lettera.
0: Perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è la propria,
0: certo,
1: una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Stiamo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file. In qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
0: Non è l'unica però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Sabrina.
1: Non si
3: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda
2: si
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia già arrivato il messaggio, mi ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato.

0: presentazione brillante.
1: Accidenti a te.
2: Insieme.
3: Scusa.
4: Adesso mi scrivi Michael Ostrowski sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
1: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
3: Io andavo matto per Eva Orlowski.
2: Ecco. lascia stare, Chiara,
1: lì,
2: vai avanti.
1: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
4: Scrivere a mano, sì, carta e penna.
3: È quello che dicevo.
4: Questo è il futuro.
2: Sì.
4: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì, avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola, e da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
3: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
4: sentiamo. Prof,
5: buongiorno. Banda, ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
3: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
1: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
3: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel
1: è
3: punto
1: meglio,
3: non verrebbero multati.
1: Ti danno il voto sul registro. Esatto. Sì.
4: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
3: Sì, perché... bello. Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in questo
1: la
3: modo
1: lavagnetta?
3: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
4: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
3: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
1: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
3: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
1: okay, benissimo.
4: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
1: Bravissimo, bravo.
4: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Live to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia
0: perché?
3: Sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao, Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Perché per sempre si parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, sapete dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Ma se, scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
1: vabbè,
2: anche la localizzazione.
5: Con la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le lettere.
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision. Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non
5: c'è un problema.
2: Subito.
5: Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the chip drape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with the Krauti e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestiti da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: Ma perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale,
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sta andando bene?
0: Podio si avvicina.
5: Lo dico io, dove devo volare quello lì.
4: Dai,
2: c'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull, ti metti reale, tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31 883?
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima
0: sensata
1: di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa a Ostrowski, Swarovski e Barbareschi,
4: i conduttori
5: infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesi.
4: No, un altro trio
2: più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma è lettera Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Una baceta.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, mai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai.
1: Fiducia sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle
1: sì.
0: telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola che scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: ah però, il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso vedi? Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: in
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto. Pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Ah,
0: no. I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando
5: sì,
2: bussa l'Ernia saluta. È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Yes, Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
1: Dai,
2: presentazione brillante.
1: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
4: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel
3: è
1: punto
3: meglio,
1: non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto,
3: sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, bello. Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
2: Sempre la andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Hotel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 8090 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Mio figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision, è da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Sempre sì, come parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok. Adesso
1: per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, anche la localizzazione
5: è la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo le
2: lettere.
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision. Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo di rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi.
5: Why Germania with the Kraut e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestiti da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: Ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove deve volare quello lì.
4: Dai.
2: Vabbè. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull simmetriale, tre vai a colpo.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: No, questa è quella.
2: È
1: il Papa prima
2: sensata
1: di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima bacetta.
5: Così.
0: Grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola, hai capito Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta intorno.
2: Io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No,
2: è tutto peggiorato.
1: Quando
2: ormai
1: cerco fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti senti sotto.
5: Ma perché mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Ah,
0: i tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia, saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101, 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà
1: ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: tutte,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano, come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica per

0: Però.
1: Questo vale.
2: Sì. Io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
3: Non si
4: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
3: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
4: Un amico di Novi Ligure mi fa.
3: Cosa dice?
4: No, dice non abbiamo capito quella di apri grande la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie perché manca un dato.
3: La moglie fa la ginecologa.
5: Ecco, apra grande.
4: Potete
5: signora.
4: Ridere tranquillamente.
5: Apra grande. Però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda, no, si come tu. Se la liscia in onda.
5: La liscia Riccardo. È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
4: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
3: Sei solo un paziente della moglie di Riccardo.
4: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
3: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
5: sì,
0: sono per tutti voi. Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con Mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida

0: Grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma mia.
2: Con le mani sbucci anche le cipolle.
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante. Vai.
4: Ciao banda. Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo,
3: aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
7: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Un trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
8: Ciao.
1: Lo
8: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria dalla Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria, Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria. Fa.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
9: Troppo difficile. Guarda, che segnale? Mano, come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
9: c'è
1: via.
9: Una no, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
9: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
9: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
9: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Yes, take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco.
0: Chi è?
2: Lascia stare, Chiara,
3: lì,
2: vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. Avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. A portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Caso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101, 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Morella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini.
0: Non è l'unica però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo, un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida, la

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda. Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo.
3: Aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, perché? In radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo, mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
7: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
8: Ciao. Lo sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un Aran 3 e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
9: È troppo difficile. Guarda, che segnale? Mano, come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, c'è via.
9: Una pugnetta. No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
9: Ah, ok. Vabbè, esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene?
4: Ciao, banda.
1: Grande!
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao, Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas! Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti. Qui con noi.
3: Tutto questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire in questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
9: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
9: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita. Oh.

0: Take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan. La kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
3: meglio,
1: non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Champagne che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No,
3: ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia
0: perché?
3: Sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio su e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta,
4: sì,
1: e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Perché per sempre si parlerà delle no, c'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo, magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benti.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora,
1: sì,
5: io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer,
0: mm-hmm,
5: in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
5: Oh.
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
1: vabbè,
2: anche la localizzazione
5: è la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklestust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo.
2: Le...
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non
5: c'è un problema.
2: Subito.
5: Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cib drape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with Kraut e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: Perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale,
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene.
0: Podio si avvicina.
5: Lo dico io, dove deve volare quello lì.
4: Dai,
2: c'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull, ti metti reale, tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa alla Puglia?
2: Cosa ti vuoi dire?
5: Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31 883?
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa. Ostrowski, Swarovski e Barbareschi,
4: i conduttori
5: infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello di
4: cosa dirà.
5: Corsi,
0: Che farà la traduzione in italiano con l'Elettra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesi.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma è lettera Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come è bello l'Eurovision con le pere.
0: Va bene.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera. Sì.
1: Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: Benson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Io quando
2: firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Buona Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti.
0: Pellegrino.
5: Posso vedi? Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: Non vede l'ora di giocare con te.
2: Sì, finale dai. Che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Sì. Quindi, ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente, dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito
2: tanto,
0: tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando. Come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai i tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì, bussa l'Ernia saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci ciao. Sentiamo domani, ciao Yannick.
5: Ciao.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Nel leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: telefono, ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno c'ha la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
2: La X, no, famosa X.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file. In qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo,
0: ho
2: finito. È ovvio.
1: Ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina.
1: Vedi?
5: Ciao Sabrina.
1: E
3: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia,
0: sì.
2: Perché già È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo, un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101, vi aspettiamo.